0: Lucaia, mare vedene uni! Tutti chi vuole mare memory lo schila!
1: Memory lost? Cosa tutto? Chiaro sono di?
0: Mamma, chi di che bugne hai? Assini vedene, mucu tata poi vedere ne hai amata?
2: Oh my god!
1: Super doctor ne! Doctor Harietam Kiela Dianwani!
3: Hina Vivi Sindhu Hanna FM 93.5 FM 93.7 හැන්දෑවේ 4 වෙද්දි ටියුන් කරලා තියාගන්න.
4: Evening drive with Chamit and Charu.